0: ci dai una grande
1: foto. Pietoso scintillante vino. Allora poi.